0: Bye bye Fräulein da Mickey.
1: Lentamente il sabato se va. Orioncito, dimmi dove sta.
0: Sabato por la tarde da Claudio Baglioni.